0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Oro canale
1: mela
0: amore manale
1: mela
0: amore si resione.

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo mio chi somera, mela lo mio chi somera. Baro canale, mela. Avare manale, mela. Amore si resione mela, mela la lo mio chi somera.
2: Mela no mio chi somera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi